0: Programa più che santo, più che buonissimo, mia vera cosa è cosita, e noi altri siamo drio arrivare con questa idea. Attenzione nono e nona, attenzione voi altri radio ascoltatori, se drio arrivare la equipe del programma,
1: parliamo nel mondo!
2: Poi sì, cari, bisogna fare un programma di rispetto dei sin signori.
0: Attenzione nona, attenzione nono.
2: Attenzione tosate tutte quanti, anche i ragazzi.
0: Attenzione al prete, alle monache, a tutti quei devoti dei santi, quei che prega per le persone, quei che vuole il bene delle persone. Attenzione devoti, più che sia, specialmente, principalmente, devoti de nostra Madonna del Caravaggio.
3: La Vergine del Caravaggio.
0: Proprio. La equipe del programma, italiani nel mondo, si fa sentire in questo attimo. Se due ore del programma, come di costume, in passa 40 emissore di radio in 4 stadi di questo Brasil. Sappiamo che da Italia per il Brasil, insieme con i nostri discendenti, immigranti, se veniesto, coraio. Voglia di lavorare, ma più che sia fede, mia vera.
3: Fede, devozione, tanta speranza.
0: Religiosità.
3: Tutto questo, che cosa vedere? Voi, che sei italiano, ti, che te sei italiano, tosatei, tosate, tutti quanti sa dell'onore che è, che il papà e la mamma, che il nonno e la nonna che ha passato ai figli e ai nipoti, di andare in chiesa, di pregare, di avere devozione, di domandare le robe al Signore, e tutto quel che non te si mi ha buon far, quei i tuoi bracci, con la tua testa, domande al Signore, a un santo, a un devoto, che sicuramente ti aiuta. Chi che non sa della storia di un che ha alcanzato un miracolo per via della fede?
0: Sì.
3: Chi che non sa?
0: Una cosa tanto impossibile, e te un attimo un miracolo se succede.
3: Chi che non conosce?
0: Proprio, una difficoltà grande, vero? Una tristezza grandissima, un malessere, un malstar. Tutto quanto questo, vero? Viene a mente che? Pregare, viene a mente santi, le immagini dei santi che ti sei devoto, vieni in mente Gesù Cristo, suo papà e sua mamma, vieni in mente Dio, e tutti noi altri che avremo un Dio. Bisogna credere in un Dio. E davanti che siamo di arrivare col programma italiani nel mondo, in cui devo parlare specialmente sora a Madonna del Caravaggio, sora i santuari, e abbiamo un nostro invitato, una persona fantastica, tanto cara, che parla tanto ben, che ha un conoscimento grandissimo sora la religiosità, perché lui è un prete, si chiama Volmir Comparin, della città di Paraí, qua a Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, che mi aiuta e che parla tanto ben sora il programma speciale di cui che la sora
3: la Madonna de Caravaggio Marossica, che si commemora il giorno 26 de maio, il giorno della Madonna del Caravaggio.
0: Allora non altri chiamiamo quei che dà forza al nostro programma, i nostri appoggiatori culturali, mia vera?
3: E in nome del Vodica Raisca, la vodica che fa la meio caipirinha, mia vera Bartoletto?
2: Fa la meio caipirinha del buon.
3: Buona del buon.
2: Guarda sciante che infemo una.
3: Ma no.
0: Ben che?
3: Ma signor.
0: Questo che parla lei, il capo del programma, Edgarlo Catelli Marostica, saluto il nonno, la nonna, a tutti quanti, e invito a salutare anche i nostri radioascoltatori. Benvenuti e Bartoletto, saludemo!
3: Ecco Marostica, sono qua anche a me, con tanto onore, con tanto piacere, Luciano Girardi, benvenuti, che demo un bacio sul viso della nonna, un strucone de mal nonno, e ste con altri, che bellezza, che meraviglia, portare avanti la nostra cultura, rincurare belle parole, rincurare le festività, anche rento il programma del finale della settimana passata, sora le sagre, niente meglio che parlare sora la Madonna del Caravaggio. Ecco Bartoletto,
2: anche la mia parte sono qua, perché te vedi che bisogna anche parte comica, bisogna anche far ridere, scherzare, la vita si è fatta di portarla avanti con allegria, mia vera, che vuol lavorare, che vuol credere, che vuol fede, che vuol portarla a serio, che vuol essere gente buona, che vuol tutto, ma anche qualche ridata fa ben che mai, mia vera.
3: Che belle parole, Bartoletto!
2: Allora mi vengo come barzellette, che c'è anche il proverbio, e avanti, ma mi ho idea che adesso vedremo il primo campetto con due sonnadette.
3: Fora che vedi! Passa il programma, chiamiamo gruppo La Concordia e il Vischio del Vapore, e dopo Ino Veneto, Coral, Tenor e Ose.

0: Vessa Maraveia, do Ben Sonade, verso il programma, mia vera benvenuti.
1: La fatica marostica, il programma tutto quanto speciale alla Vergine del Caravaggio, no?
0: Ecco.
1: Un strucconazzo a tutti quanti quei che gante a sua regione, il santuario del Caravaggio, quei che prega per Madonna del Caravaggio, che ga festa questo finale di settimana, allora fe polito, de pregare, de là con la vostra devozione, se sente parlare di tante persone che quando che scomincia a andare mal, i va su pai preti, su pai santi, pregare al Signore, indenociarsi, non è così, tocca avere la sua fede, ringraziare la tua giornata, ringraziare tutto quel che ti è di buono in tua vita, la tua famiglia, la tua casa, il tuo auto, la tua macchina, no, e no, quando che occorre andare a domandare, ringrazia che il Signore sempre ti dà in dubbio, ma è vero Bartoldo?
2: No, discordo, 100%.
1: Ma perché?
2: Ma te vedi che è così, no?
1: Adesso,
2: i santi, i Signore, Madonna e tutto, non dà caro che ti sei vicino e sei sempre su pai pieno.
1: No,
2: vai quando sol te occorre, che ora non te sei sempre io, questo naso.
1: Ora sei a tua idea questa.
2: Mia idea è questa, mi guarda nel cuore, ma mi sono meno in l'incomodo, assustato.
1: Ma quando non vai proprio?
2: Ma quando non vai, per amore di Dio. Vai con le mani giunte, no?
1: De no, c'è un prega! 500.000 rosari!
0: Non stendo a Dio Bartoldino!
1: Signor, giuteme!
2: 40 volte si segna quasi, signor, giuteme, Madonna, questo.
1: Magari tocando mandare informazioni dove che si è acceso per andare.
2: Dopo te do qualcosa, limosina, tintantà, eh!
1: Sì, no, vieni, giuteme, dopo te do qualcosa. È sempre così, tanto.
2: Magari dopo sei capace di smentirsi e dargli qualcosa, vero?
1: Capace?
2: Che occorre neanche i santi, butto che.
1: Li butto gli fai che, no?
2: Vedi, soldi.
0: No. Mia facile, Marco.
1: La idea.
0: Ma siamo che parle persone che sa che parla serio.
1: Sì.
0: Il nostro invitato in cui è il prete Volmir Comparin. Devo ascoltare. Bellezza, dentro il programma Italiani nel Mondo che va in aria tutte quante le settimane, non altri come sempre, come di costume che facciamo il programma sempre che abbiamo un tema, un assunto, qualcosa di importanza, contenuto dentro della parte culturale del nostro programma. I nostri italiani quando venissi d'Italia, se venissi con coraggio, ma allora coraggio per affrontare quel che ancora non sapeva cosa che andava a catar. Se venissi disposti a lavorare, mia vera, con tanta voglia di lavorare e far fortuna. Ma se venesti con soprattutto a sua fede, mia vera che sei così, allora aveva tanta fede e era devoti da Dio, devoti del Signore, devoti dei suoi santi. E una delle Madonne o delle sante è a Madonna del Caravaggio, che adesso, sto finale di settimana, è l'omenaio a Madonna del Caravaggio, mia vera.
1: Sì, Marostica, giorno 26 di maggio si commemora il giorno della Madonna del Caravaggio. Ora, come tutti quanti sa, ci sono tanti posti in tel Brasil e anche in Italia che fa la commemorazione, fa il giorno in omenaio a questa santa. E noi altri che avevamo anche qua, c'è un paesello vicino a noi altri, che si chiama Paraí, che avevamo anche un santuario che rappresenta allora questa santa. Siamo in contatto adesso col prete Volmir Comparin.
0: Ma allora, noi altri che avevamo saputo che dentro le commemorazioni della Nostra Signora del Caravaggio, di tutti gli omenaggi, ci sono i santuari diversi qua nel Brasile, come anche in Italia. E al Paraí, che è la città che si destar a Barra Seca e fa calore sto fine di settimana la festa in omenaio a Nostra Signora del Caravaggio. E allora il prete non c'è nessun meglio che lui per parlare solo a questo.
3: Allora, i nostri emigranti con i gevinisti, mi vuoi prima dire due parole su questo. Si va a preoccupare prima di tutto con la sua famiglia, di avere una famiglia ben organizzata e di mettere tutti i valori, la rento, specialmente i rispetto con le persone. Dopo anche al lavoro, nessuno poteva smentegarsi di lavorare perché dei vagabondi neanche il Signore non benedisse, e allora il lavoro sempre fa parte della vita. Ma un altro posto, un'altra cosa che gli italiani si preoccupava era di avere anche una chiesa, la religione, le preghiere e anche le sue feste. E viene un proverbio italiano che dice: un uomo senza religione è come una bestia senza paron. In brasiliano dice che è cachorro sem dono, no?
1: Ecco.
3: Allora così volevamo anche noi altri vedere le nostre feste, vedere anche, gli italiani la preoccupazione con la scuola, perché i figli imparassero del tutto. Allora, essere famiglia, essere società e essere anche accesa. E la devozione alla Madonna del Caravaggio, scomincia dove? Se mettiamo via in Italia l'anno 1432, È un 30-35 chilometri distante da Milano, il posto dove la Madonna ha apparecesto, su quella che si chiama Caravaggio, la Ghesera. Problemi sociali, prima di tutto guerra, guerra viene sempre a questo mondo, era la guerra entro Milano e anche Venezia, e tante di queste guerre succedeva là in Caravaggio, nel postesello del borgo di Caravaggio. Non era problema in casa mia di Joanetta. Joanetta è stata quella, la vedente di quella apparizione. Era problemi interni della famiglia col suo uomo, che aveva nome Francesco Guaroli. A Joanetta, che aveva 32 anni in quel momento, e loro non avevano mia fioi. E allora, davanti a questo problema, la Madonna che apparve, perché che il 26 di maio 1432, era alle 5 dopo mezzogiorno, e il suo uomo le arriva a casa ancora con le robe da domenica, era bel che lunedì quasi di sera, era in volta, probabilmente Ciucco sarà arrivato a casa, e la ha detto: bisogna che te vai torghe erba ai nostre bestie, e gli aveva dato tre mussi, chissà una vacca, cose piccole per una famiglia di due persone, e un posto piccolo.
0: Sì.
3: E dobbiamo andare fin a un posto che chiamiamo Massolengo, 2 chilometri distante mai o meno, e là è andata per su questa erba. Solo che invece di fare un fasso, ha fatto due, e vedete adesso, vedi oscurire, fa come andare a casa con tutta questa erba in schiena, e si è messa anche a piangere. Però ella è sempre stata una donna de onesta, è sempre stata una donna religiosa, e è sempre stata una brava padrona di casa. Allora, davanti a tutto questo, la Madonna apparisse, e davanti a queste preoccupazioni che la aveva di scurire del lavoro e anche del suo uomo, che era un poco violento, questa Madonna gli apparisse sui vestiti, come che mai o meno si vede in tutte le immagini, in dei cartaz, come una lavoratora, anche la Madonna, e il suo messaggio, il messaggio che aveva voluto insegnarle, era questo: guardate, uomini, dite alle persone che bisogna scambiare, con guerre non si va avanti, con violenza le famiglie si mettono a posto, e anche, che era un altro punto, che era la unità della Chiesa, perché i greci, la Chiesa dei greci, aveva in comunione con la Chiesa di Roma, dopo per tanti anni si era tornati in comunione. E allora la Madonna aveva voluto insegnare quello, che bisognava scambiare le persone, e anche aveva domandato in ultima che il vendre sia il giorno di fare un po' di digiuno, pane e acqua, e il sabato dopo mezzogiorno fin sera pregare alla Madonna, perché la Madonna ha detto: mi sono venuto a aiutarvi. Allora questo che fe, queste preghiere che fe il sabato dopo mezzogiorno, e mettiamo tutte davanti al Signore perché le persone si scambiano. Non è che il Signore ha bisogno di preghiere, ma le persone ha bisogno di conversione. Allora, per finire questo primo punto, la Madonna si è apparsa nel 1432 per aiutare la famiglia, per aiutare la pace delle società, e anche perché la Chiesa la va avanti e la va a posto.
1: Parlare adesso un pochettino solo i miracoli o solo quel che è successo a Caravaggio, per provare alle persone che si meritea far la chiesa o sto santuario Caravaggio, perché dice che la Joanetta la è stata la portavoz della Madonna per gli uomini, perché se fece questo santuario, com'è che l'ha fatto per provare alle persone che era proprio la Madonna che ha successo, che ha fatto l'apparizione a ella, e per scambiare allora la guerra e tutto quel che era di sbagliare in Italia?
3: Allora, quando che c'era il nostro Signore che ha apparecesto, ha detto: migo pressa, e la Madonna ha detto: no, de noce teso, e voleva mia, ha messo la mano in cima alla spalla da Joanetta, ha detto: e a se in denociata. Allora che ha dato questa missione, ha detto: manca, vieni i miracoli. Prima di tutto, una fontanella, una sorgente di acqua, dove ha messo i piedi, e quell'acqua dopo è stata un segnale, perché quasi è tornata subito a casa che ha annunciato a tutti, e tante persone si bel che andai al Caravaggio ancora quella sera. E di questa fontana un uomo, si chiamava Graziano, gli ha detto così: tu vedo, mino che credo, e che aveva un bastonetto là, e va a buttare dentro l'acqua. Ha detto: se la Madonna si apparecesta qua, il diventa un rametto verde, che fa sulle foglie. E il miracolo è stato quello, non mi ha fatto solo sui fogli, ha fatto anche a fiori.
1: Opa.
3: Per quella che entra l'immagine della Madonna e della Giovannetta, in me sempre un rametto di fiori, neanche che sia con i plastichi, ma sempre in tramezzo le due immagini, in me quella. Dopo ho cominciato a portare acqua in volta, perché la Giovannetta anche ha detto va a annunciare a tutti che bisogna conversione. E portava queste garaffe, bottiglie di acqua in volta. E ne è stato tante guarigioni, tante persone le sono state meglio, le malattie, delle diverse cose che succedeva. E allora io ho cominciato a invanti credere. Bon, la famiglia di Giovannetta, suo uomo va scambiato. E tra Milano e Venezia e ha fatto le paci e la chiesa si è mantenuta unita. E allora queste cose ha fatto chi fece su una prima cesetta, subito ancora il mese di giugno, e ha detto scritto che era stata apparizione, il 26 di maio, il 31 di giugno ha detto scritto che era stata questa apparizione. E ha detto autorizzato a fare su la prima cesetta, adesso ha detto che è persa la via in Italia, no? Allora ha fatto su e ha cominciato a portare avanti anche a Giovannetta e è andata in volta sia a Milano che sia a Venezia a parlare con le persone della messaggio della Madonna. E loro dove che l'andava la parlava. E te sai che dopo la sparia. E sono stato due volte a Caravaggio. La prima volta un signor là mi ha menato finché a casa dove casa era stata, ed era il secondo piano in cima che era scritto quasi una sesta che avevi visto Giovannetta Varoli, no? Dei vacchi Varoli. E dopo che sono andato questa ultima volta nel 2010, neanche più la casa non viene in piedi. E allora come che ha fatto la sua parte, l'ha insegnata, l'ha detto, e adesso ha sparesta anche sta Giovannetta. E allora lei ha scominciato ed è avanti tutte le peregrinazioni, ha scominciato la diocesi, la propria di Cremona, e dopo tutti gli altri che ha scominciato a andare finché ha fatto su per la devozione grande a Madonna del Caravaggio.
0: Che bellezza, che meraviglia ascoltare il prete Volmir Comparin parlando sora la Nostra Signora del Caravaggio. E adesso andiamo a ascoltare due sonate. Una si chiama Ino alla Nostra Signora del Caravaggio, in italiano, e che altra in brasiliano si chiama Santa Mãe de Caravaggio. Ascoltiamo.

0: Estofaria de Carli, Lauri Ingeralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevadores, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Della Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna il programma Italiani nel Mondo.
1: Ma allora una foto,
0: vai lo.
1: Ma allora non è a scuola, no? Gavevasi un palo di stivaletti, baspan.
0: Opa!
1: Andava a scuola. Ma mamma da palecchia, primo di scuola, stivaletti nuovi, eccoli.
0: Assa che piove!
1: Sì, va a scuola primo di scuola. Ciao, viene sdì di vacare a nene. Torna primo di scuola, mamma, basa, struca, piccinin, caro popo, dato ben di scuola, Maria Santissima, basi. Ma allora che tu impara tanto, un coito primo di scuola, che tu impara tanto, caro? Sì, sì. Cuidado no, mamma. Perché ti mando che tornare in trio.
0: Mi serve femmina tutto il trio.
2: Buona.
0: Gente.
1: Ciao, che sia Tony da tutta te la venda, no? Agropecuaria comparsi un palo di stivai.
0: Baspa. Tu col baspa.
1: Quei nuovi, ciao. Femmino di là, fa ok. Gavia su un palo di scarpe, me le sbregai, piovea, venia dentro acqua, te scarpe, te sera. Sento cosa che ha fatto.
0: Buttavi le scarpe.
1: Te che ragione? Buttavi le scarpe, vedi, pianta sui stivaletti, nove, ciacca, e vado a tua casa. Pa strada di un passato supermercato, va tu lento, supermercato, la crompa, una garaffa di vodka,
0: opa!
1: Deciamo a casa, ma bicho velho, deciamo a casa, no? Ciò Dio che va a casa, quando l'era Dio di farlo, era suo vicino di porta, ciò. Ora che dice, vedo far che ancora? Ciò, piovea, no?
0: Piovea.
1: Che altro che ha detto? Niente.
0: Niente?
1: Ho detto, ma non ti di far niente ieri? Ho detto, ma calma, dico, mi ha finito ancora.
0: Non finire di fare niente.
2: No.
0: Guarda che il prete parla dopo dei vagabondi.
2: Il prete parla.
0: Suonate! Funicoli!
2: Funicola!
0: Funicoli, funicola, funicoli, funicola!
1: Vai.
0: E anche Ivano Fornasier, Pedrinhas Paulista, San Paolo, canta La Bella Gico Gin. Bellissima, avanti, vai!

0: Beleza Maravilha, torna il programma
1: Tagliati nel mondo.
2: Entrate di aspettare già che parla ancora.
3: Adesso parliamo sura la Madonna del Caravaggio qua nel Brasile. Vero prete, come che sia stata? Com'è che tutto gas comissia? E dove che gas comissia con questa devozione?
4: Allora, se venisti de Fonzaso, provincia di Belluno, Italia, 22 famiglie nell'anno 1877, dove che sia il santuario Caravaggio a Farroupilha, qua nel Rio Grande del Sul. I Gevinisti nel 77, questo quadretto, un quadro della Madonna del Caravaggio del 1724. E dopo di questo, ancora due anni dopo, 1879, Loriga ha fatto su il primo capitel della Madonna del Caravaggio. Loriga, 134 anni la via che ha a sua festa. E l'ora dell'avanti che ha scominciato questo capitello, dopo che ha fatto sua prima cesetta, e ancora anche il primo anno ne era stato un miracolo là. E i tosatei erano in cerca delle vacche e i si era persi tutta la notte, i ha pregato, i ha fatto di tutto, e così stamattina ha cattato i tosatei senza problema neanche un. E loro ha detto: pronto, la Madonna a che tende i tosatei, le famiglie, e a me ascoltate la prima domanda che avremmo fatto. E allora avanti, dopo che ha fatto sul il santuario vecchio, chi che avete visitato con un sesto Farroupilha l'anno 1890, e dopo che ha fatto su questo altro santuario che è vecchio 50 anni. E le grazie che viene la renta non si sa neanche quante che viene stato, perché se ti guardi che nella sala là di ex votos, come si chiama, è piena dei ritratti, delle molette, dei capassetti, no? Dei motocheri e delle croce, tanti segnali che le persone le sono state ascoltate. E dopo di là ha cominciato a sparire, a spagliarsi per gli altri. Solo per esempio qua della nostra diocesi di Caxias che ne 42 chiese dedicate alla Madonna del Caravaggio, un santuario, due parrocchie, ma il Rio Grande do Sul mi pare che ci sono 5 santuari della Madonna del Caravaggio, ne ha di essere uno o due Santa Caterina, e dopo viene anche parrocchie sparse fino al Paranà. Io so che viene entro il Spirito Santo, una a San Paolo, in ha di essere una del Maragnon, se non mi sbaglio, e 5 o 6 chiese cappelle per le parti del Mato Grosso. E ora viene per tutto ormai. Quando sono stato a Nindrio, in Italia, in un dei paesi anche ormai presenti a Madonna del Caravaggio, allora la una mamma brava, mamma di Gesù, e quando il gadito in Teacrose è anche nostra mamma, allora vogliamo che mi giunto sempre e che la sia sempre presente, come è stata in Canale Galilea, che ha visto che mancava vin, che mancava allegria, e la Madonna mi parla che passa le famiglie, il mondo, per lei qua che va mia ben, qua che manca vin, qua che manca perdon, qua che manca conversione, e aceita perché la vuol salvarmi tutti, e come Gesù Cristo a me vuol ben a tutti. E allora 84 anni in Brio si arriva anche a qua al Tarei, Barra Seca, si arriva anche qua, e viene in diversi posti di tutto il Brasile, ma qua si erano mai 84 anni, la Madonna del Caravaggio fa parte delle feste e anche di questa parrocchia San Biagio, San Bras de Parei.
0: E lo vero prete che a Farroupilha, una volta, farà via un diavolo di una donna, là te accesa de Caravaggio?
4: No, una sola, è stato di più di una. Uno è più famoso, perché era una donna, ormai era 11 anni, che aveva questa possessione, che non aveva recchi o rento sua famiglia, aveva bel che bio 2 o 3 tosatei, dopo è stata che ne bio anche in mese, e dopo di tutto questo esorcismo è diventata sana, e mi ho avuto la grazia di conoscerla. Quando veniste due fiole su a parlarmi e mi raccontare una serie di situazioni, e mi sono ricordato che era seminarista e avevo conosciuto questa donna. Grazie a Dio, i suoi ultimi 44 anni sono stati con salute e con la pace.
0: Visto, allora se segnala che la Madonna del Caravaggio allora la serve anche per parar via tutto quel che è di brutto, entrare nella società, discordia, entrare di vicini.
4: Guarda, amico, una mamma, tutti che ne una e anche gli altri, credo cada una la sua, e le mamme che le sono brave, mai le vuole spaccare fuori a famiglie, mai le sono fatte per disgrazie. E se abbiamo una mamma che è stata mamma di Dio e mamma di tutti, sa senza dubbio neanche una, la vuol far che se capimo cada volta meglio, e la vuol che anche avemo salute del corpo e dell'anima. Adianta sono della domanda di cura, cura. Bisogna anche indrizzare l'anima, come che se si rento come persone. Bisogna indrizzare le rabbie, buttarle via, l'odio, la vendetta, la vinganza, come diciamo noi altri. Abbiamo tante cose da scambiare. Allora la Madonna è una professora, una professoressa, una maestra della verità e dell'amore. E questo che volevo imparare con ella. Non è solo andare a domandare grazie, e anche ascoltare quella che la mi dice. Cosa che l'ha detto là in quel casamento? Fe tutto quel che il Signore il dice. La continua a dirlo? Ella, a presenza della Madonna, è sempre così, sia nelle famiglie. Magari una volta era bello perché le famiglie tirano il tempo la sera per dir sulla corona. Adesso non so se non c'è più tempo, se non c'è più fede, non si sa, no? Allora tutti hanno le sue storie, ma le famiglie che ancora è buone, almeno o tutta corona un poco, la Madonna fa chissà quanti miracoli che fa, rento il cuore e rento la casa di cada uno.
0: Allora, mi è caro che il prete spiegasse come che a Madonna del Caravaggio sia a mano di Gesù.
4: Bon, questa gente la Bibbia ancora, no? Caravaggio vuol dire il posto, così come de Fatima in Portogallo, come de Lourdes, la Francia, e cada posto dove lo rimette de dal posto. Ma quando si parla di Maria, parla della mamma di Gesù, basta ricordarsi del Natale che abbiamo fatto la festa poco in dicembre, e tutti gli anni si fa questa memoria, per dire che la presenza della Madonna è stata scogliesta, è stata scelta per essere questa madre. E delle volte quando chi mi manda a parlare del Natale dico così, chissà quante tosate che il Signore ha domandato per essere la madre di Gesù. Ma so che bisognava scambiare l'egoismo, bisognava scambiare essere una tosata brava, dritta, come si diceva, onesta, e più di una ha gradito, allora no, allora no. Finché ha trovato una che ha detto sì, fiat mi secondo un verbum tuum, dice in latina, sia fatta secondo la tua volontà. E questa è diventata la madre, la mamma di Gesù, perché ha credesto e ha fatto la volontà. E allora ha imparato con Gesù e ha imparato ancora con i suoi genitori, no? Gioacchino e Anna. Aveva imparato come essere una brava persona, non solo donna, anche una brava persona, anche nel credere, non credere in tante storiette frescure, come si può dire, ma credere in linea retta del Signore. E questo aveva fatto una grande donna per tutto il mondo, per tutte le società, e questa è Maria, no? Maria col titolo che ella, dopo aver fatto tutti i suoi sleva il Signore, ancora lo ha visto morto e lo ha ciappato in tei bracci morto, si dice in della via sacra. Dopo di tutto ha capito grazia di andare col Signore, allora il Spirito Santo qua è morta, e facciamo la festa il 15 di agosto che è assunta in cielo, e se è in cielo può aiutarmi tanto. Allora queste poche apparizioni che ha fatto in volta, anche per esempio in Messico la Madonna di Guadalupe è apparsa un indio, è sempre per aiutare. Se la Madonna qualche apparizione che gli è non la viene per aiutare e la è contro il Vangelo, non stai creder, sempre si crede quando che la va in concordia col Vangelo e anche con Gesù Cristo. Allora sì, la viene per aiutare, ed è a Maria che continua come è stato in suo tempo, e la continua adesso a farmi il ben a tutti noi altri.
0: Dopo di aver ascoltato il prete, due sonadette, ma se sonade inedite dentro al nostro programma che mega date se sta il prete. Come si chiama? Benvenuti.
5: Gavemo qua le tanie della Madonna del Caravaggio, ecco. E anche le imbraivos Virgen de Caravaggio.
0: Una in italiano e una in brasiliano. Ecco. Col tempo, avanti, vai!

della radioattiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e de tante personate. Italiani nel Mondo.

0: bellezza, che maravilla, torna, ritorna al programma
1: Aviani nel mondo.
0: Programma che va in aria tutte quante le settimane. E ancora parlando sora la Madonna del Caravaggio col nostro invitato speciale, il prete Volmir Comparin, natural de Bento Gonçalves, devo lavorare come prete a Paraí. Ecco, Paraí è una città quante a Serra Gaúcha, quante Rio Grande do Sul. Bravo, prete, nuantri gavarissimo caro de che la gente che è casa di ascoltare sicuramente, e drio a star contenti con la vostra intervenzione dentro il nostro programma, la vostra partecipazione. Ma avevamo caro noantri che voi vi appresentissi meglio, come dir chi che si pulito dentro che veni, cosa che fin dove che vi passa fini giorni da qui, pa gente saper che pratelo quella che le devo parlare.
2: Non aspetto non spaventare nessuno. mi sono assisto a Bento Gonçalves, ancora con i miei genitori vivi, mi tu passa si chiama Benjamin Beniamino, e a mia mamma Adelina Giusti Comparin. Ormai ho 23 anni di prete, il primo posto che il vescovo mi ha mandato a lavorare, San Paolo, a Bessè Paulista, il municipio era Mauá, ho cominciato a lavorare la via, dopo mi ha trasferito a Cassia, dopo mi ha messo in quel seminario, sono andato a Antonio Prado, è andato in volta un po' il brindolon, sì. Fino a Roma mi ha mandato a studiare un po' per vedere se mi sbaucava, e dopo allora sono voltato in Brasile, mi ha messo in come rettore del seminario Dovia Monti, in ultima i tosati che dopo diventava preti. Dopo mi ha messo il Caravaggio, sono stato lì al santuario Caravaggio 13 anni, e adesso a fine dell'anno ho detto, voluto andare al Paraí? Sì! E pronto, beh, che adesso ormai è 3 mesi che sono qua, devo imparare tutto questo, questa nuova esperienza, conoscere pulito, persone, cappelle, parrocchie, e adesso abbiamo la grazia allora lì a Barra Seca di fare la festa della Madonna del Caravaggio. E che ne è una novità?
0: Ah.
2: Era stamattina lì che parlava Remo Catafora del 1739, là in Italia, sia i panettini come nana. Una colombetta con un carimbo in fondo della Madonna del Caravaggio. Ed è un tosato qua, devo farmi il carimbo, come dire, né? Il timbro, sì. Per dopo fare i panettini, e vedete che fin domenica siamo buoni a catafora i panettini, che in Italia che chiamava Michini, non li sapì, ma non anche catemo, vorrei che siamo adesso.
0: Che bellezza, vara, che tradizione, che dice rincurata, no?
2: E che sono andato là e mi ha dato un libron grosso con la muccia dei mestieri, e Geri non ha che parlare, non fosse dare un panettino cada uno. Ho detto, ma mi va in cerca, neanche che sto anno siamo mi buoni, ma mi pare che il tosato che ha detto avanti sabo, fermo esperienza e premo sti panettini, allora resta come una colombetta mucia in zoo, ma l'aghe la marca della Madonna del Caravaggio.
0: Maraveglia, parliamo di un pochettino delle musiche, sora a Madonna del Caravaggio fatte in italiano.
2: Allora, la via Farrottiglia è stato un conego che si chiamava Giovanni Battista Pinson, è morto nel 1942 e ha fatto un inno a Madonna del Caravaggio, fatto in italiano proprio, e loro avevamo catafora perché tutti conoscono un canto sol che è o terra di Tosa Felice Caravaggio, è l'inno ufficiale. Ma dopo che ne sta altri preti che hanno fatto diversi canti, tutti quasi in portoghese magari, e allora che ne è questo inno, che lo è stato gravato dal corale del santuario del Caravaggio a Farrottiglia, 5-6 anni fa, e adesso questo anno gli ha fatto un altro, ero andato in Italia con catafora e litanie della Madonna del Caravaggio, e allora che ne è questo, no? Questo canto che è stato gravato al CD ancora non è stato lanciato in pubblico, però come lo ho qua a casa fa il rive anche avanti per ascoltarlo, e forse se chi ne cappelle del Caravaggio o chi ne devoti impararle e dopo cantarle,
0: sì.
2: Chi canta loda Dio due volte, allora con bei canti se ne stiamo contenti noi altri, quanto di più a Madonna al Signore, no? E cantare pulito non stonai fuori.
0: Ma tornando prete, e lo una soddisfazione, e lo una allegrezza da far una messa sulla Madonna del Caravaggio?
2: Guarda, sono stato 13 anni lavorando in quel santuario, e dopo un anno e mezzo che era prima con i seminaristi, sono stato più di 14 anni là. C'è tanto lavoro, sì, ma mi dico che c'è stato anni importanti della mia vita. Ho potuto vedere, sentire, ascoltare persone, aiutare, ho visto grazie, ho visto gente star meglio, ho visto tante cose. Allora, dirsi una messa, o anche a pregare, o anche dire la Madonna e Caravaggio, per me vuol dire che sei come una grande famiglia, dove ella va davanti no? Sempre puntando al Gesù Cristo, non parla mai contro il Signore, e noi altri a nostra parte fanno in quanto crediamo, in quanto lavoriamo, in quanto possiamo giudicarsi un con gli altri. E ora è una grazia. Mico era il santuario di Caravaggio, diceva, e la mettende e mi tende a succesa. E allora anche qua o anche dove che si è, la Madonna fa sempre del ben e noi altri possiamo benedire parela, far tanto ben tra di noi.
0: Prete volmir comparin, natural de Bento Gonçalves, ancora a Paraí, una piccola cittadella qua a Serra Gaúcha, e avevamo tanto piacere di parlare con Petro Sverto di Alegressa, di ver schiaccolare con voi, di imparare un pochettino e di sentire anche quanto ben vi parli il nostro italiano, non altri che in cui siamo tornati persone con la voce italiana più ascoltata del mondo, perché passa via ben di 500 città i nostri programmi di radio in 40 passa emissore in 4 stati, e sempre parlando con qualcosa di curiosità o di interesse o da comunità, con contenuto interessantissimo più che da. Bea fatica che abbiamo dei bei sonate, dei barzellette e di tutto quanto che fa il programma per la sua audienza, ma non savi quanto è stato importante per noi altri a parlare con voi e sentire che belle parole, no? Perché soprattutto siamo cattolici, no? E abbiamo fede e voglia di imparare cada volta di più. Vi abbiamo detto che è stato un piacere e di ringraziarlo gran tanto, desiderandovi tanta salute, tanta pace, che continuai a essere la persona che sì, di aiutare sicuramente tutte le persone che gli occorre. Struconasso e la benedizione.
2: Ben auguri per il vostro programma. Dal 2007 la lingua veneta è stata riconosciuta dappertutto, il nostro italiano che è fiol della lingua veneta e può continuare, può far tanto bene, pur per mantenere le radici. Senza radice neanche una pianta la si sostenta. E ora tutte le nostre tradizioni, sia in te canti, sia nel parlare, sia anche in te mangiare, sia anche nei costumi normali delle famiglie e delle comunità, e possa andare avanti. Un bel lavoro che si deve fare, e raccomando a Dio che vi mantenga con la testa a posto, la testa a segno e anche con coraggio per portare avanti tutto questo. E adesso allora domando a benedizione sotto il comando della Madonna del Caravaggio su tutti voi. Allora, prima di tutto, perché finiscano le guerre, perché la Madonna non è d'accordo neanche ieri, neanche ancora, se finisce le guerre. Secondo, la pace anche dentro le famiglie, che le persone se voglia bene, che il rispetto tra uomini e donne, ma anche con i figli e con tutti, distanti da queste droghe e da questi mestieri moderni. E anche perché le nostre chiese, specialmente le nostre, queste tutte le nostre regioni, siano chiese di persone con tanta fede, con tanta speranza e con tanta carità. Allora, questo adesso mi tocca farlo in italiano grammaticale. Sotto comando e sotto le mani della Madonna del Caravaggio, soprattutto la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano con tutti voi. Amen.
0: Amen.
2: Grazie, un saluto a tutti.
0: Va bene, grazie, salute, stiamo bene, eh?
2: Altrettanto grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Che bellezza ascoltare il prete Volmir Comparin, con la sua benedizione, ha finito con chiave d'oro, parla benissimo, mega piacere, e ti benvenuti.
3: Anche a Mima Rossica, un saluto a questo prete, un saluto a tutti quanti i preti che porta avanti la nostra cultura. Come che avete ascoltato lui, l'endato faghe due visite back al santuario della Madonna del Caravaggio in Italia.
0: E no? Parla ben italiano.
3: Parla ben italiano.
0: Parla ben grammaticale, parla altre lingue brasiliane, altre lingue mi pare.
3: No, il prete è fantastico, ecco. Una persona giovane, parla italiano, parla della cultura di portare avanti.
4: È giovane, si che è anche fiore
0: ancora. No, straga fuori tutto.
3: Tasi, Bartodetto. Per tutta quanta la famiglia cristiana, del gruppo Ragazzi dai Monti, che loro fa sonade, è qua del Montebello della Serra Gaúcha, e ha un strafulmino de sonade, suona per tutto quanto il Brasile, gente buonissima, e nostro amico Alvaro Manzoni, no? Un strucone a luce di ascolto.
4: È un bacio a
3: no, Lubisaya, cara.

Padre nosso, que sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo reino, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci induri in tentazione, ma liberaci

0: Ecco, siete, si torna, ritorna al programma.
1: Parliami nel mondo.
2: Pian.
0: Adesso è ora dei proverbi, Bartoletto.
2: È ora dei proverbi, guarda, dito anche a me.
0: Ora andiamo ai nostri proverbi, va.
3: La verità dita in poche parole. Scambia i preti
2: pure i peccati.
0: No. Scambia i preti
3: tanti altari.
0: Ecco.
3: Scambia la gente
2: pure malotte.
3: No. Tante madone.
0: Ecco.
3: Scambia madone, no?
0: Ecco.
3: E scambia gli uomini
2: tanti a puttane.
3: No. Bartoldo.
0: No, così, che quello è un giorno santo, speciale.
3: Scambia gli uomini tante donne.
2: Anche. Ma tante, eh?
0: No. Vediamo un altro.
3: Per maritarsi bisogna pensar tanto.
2: Ma te, se te pensi non te mariti, eh?
3: Per maritarsi bisogna pensar tanto.
2: Per coparsi non occorre pensare.
3: No, no, no, gente.
0: No, Aldo, fammi un po'. Maritarsi bisogna pensar tanto.
3: E poi non decidirsi mai. Aspetta che penso. Tanto che te pensi hai idea.
0: Non decidere, va.
3: Non decidere. Chi galso santo?
2: No, come pila orale. No.
3: Oh, Bartoldo. No,
0: vedemolo.
3: No, chi gal santo ga anche il miracolo.
0: Ah, sì, beh, a fatica.
3: Un'altra qua sono santi. Senza santi
2: non si ava.
3: Quella del senza i voi. No, Bartoldo, no. Cosita, no.
0: Lorello, come?
3: Senza i santi non si va in paradiso.
0: Ah, sì.
3: Ora bisogna pregare, no? Per finir, tutti ama
2: i merli.
3: No, mari merli.
0: Tutti ama
3: e il suo santo.
0: Ecco.
3: Tutti in gara devozione del suo santo.
0: Il suo santo devoto,
3: È a fatica.
2: Mi posso fare una mia adesso?
3: Ma vai a piano. Vai a piano, Bartoldo. Ma Rossica, se tiriamo fuori, siamo che il fallo lo so. Non se compromettiamo con il suo lì,
0: Virete.
3: Per l'amor di Dio.
2: Ora così. Madonna di Caravaggio.
1: Rogai por nós.
2: Beh, ecco. Madonna di Caravaggio, fai con che mi non sia conno. Se lo sia, fai con che non lo sappia, E se lo sappia, fai con che mi non bave.
3: Ciao. Bartoletto.
2: Fatue.
3: Qual mestiere sei?
2: La foto dei.
3: Ma che te vedo mandare un lavoro di chilia, Madonna.
2: E lascia. Assi mia era. Mia era che se capimo mia era.
3: Ben ciappai.
0: Anche a me lo dico.
3: Vai con frottola allora.
2: Ora nene che ha detto, mamma, ancora ero che giorno? Caro, quel giorno da Madonna a Caravaggio.
3: Upa.
2: Ho detto, toccaria mia fare anche una opera, misericordia.
3: Sì.
2: Oh, beh, pensata nene, caro, che bravo tu gente. Ma allora ti che idea fa che? Dammi 5 conti che gli dà un vecchio. Che si è dio passato tutta strada.
3: Ma che mara!
2: Così da bella, tutto ciappa nene, dai, sì, 5 conti. Sì. Va la casa, lo conosco. Sì, mamma, lei è il pipocchero, che passa la pipocca, la pipocca.
3: Gente, così no, Bartoldo,
0: E fosse non ti ciamarsonate dentro il programma? Italiani nel mondo. E lo chi?
3: Se appunto Marostica suonare se c'è alla vien giù dalle montagne con gruppo di trevisani e anche l'Italia le bella, gli amici della Massolini del Porto Alegre.
0: Va!

0: pensa che Maravea torna e ritorna al programma Taliani nel mondo.
1: Bon, dentro al programma Taliani nel mondo de ancoi, che sei in special sulla Madonna al Caravaggio, che femo la so orazione. So che noanti la femo in brasiliano. Orazione alla Vergine del Caravaggio. Lembrai-vos, ó Purissima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixaste de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animando com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. E questa orazione che fimo adesso l'ha stata fatta una readaptazione perché a se venista de la Italia e dopo è agapasciata in brasiliano. Ó Maria Virgem Santa de Caravaggio, do presépio até a cruz cuidaste do teu filho e para a Joaneta foste consolação e fonte de paz. Mostra-nos o Salvador, fruto do teu ventre, e ensina-nos a acolher Jesus e seguir seu Evangelho. A tua proteção recorremos, ó cheia de graça. Em nossas necessidades, livrai-nos dos perigos. Ajuda-nos a vencer as tentações. Leva ao Senhor nossa prece e mostra que és nossa mãe, a mãe que Ele nos deu. Roga por nós, Nossa Senhora de Caravaggio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bravo, vero? Bellissimo. Due orazioni in omenaio a Madonna del Caravaggio. Vero? Benvenuti. Che bellezza, no?
2: Maravilla, Amarossica. Programma Tagliari nel mondo, sempre portando avanti la nostra cultura, sempre con preghiere e con omaggio che facciamo alla Madonna del Caravaggio, che è sicuramente una santa che ha tanti ammiratori, tante persone che va questo finale di settimana in te santuari per tutto quanto il Brasile, ora fare solazione e domandare l'ora tutto quanto che ha di postare su te la famiglia, te la vita, sia te la professione e anche te la salute, ecco.
1: Sì, benvenuti, quanto il Brasile. Onde è che nel santuario della Madonna del Caravaggio?
2: Onde più conosceste quanto a nostra regione, il santuario del Caravaggio a Farroupilha, Rio Grande do Sul, che il prete ha menzionato. Santuario del Caravaggio a Canela, Rio Grande do Sul, che è un paese qua che tutto il Brasile conosce per via della neve e di tanto turismo, no? A Paim Filho, qua a Rio Grande do Sul anche. Brusque, Santa Catarina, te a comunità di Azambuja, a Brusque. A Joinville anche, un paese grande qua di sviluppamento qua della regione di Santa Catarina. A Nova Veneza, che quer dizer, tanti amici nostri là.
1: Quer dizer, ben darente de Criciúma, quer dizer, il santuario de Caravaggio, mi lo conosco, benvenuti.
2: Ah, sim?
1: Sì, quer dizer, una fontana de acqua dentro, la sorgente de acqua.
2: Che maravilla, eh? Anca a Santa Catarina, a Guaraciaba, quer dizer, un santuario. Al Paraná, quer dizer, a Matelândia, no che quer dizer, amici nostri anca. A San Paolo, a Rio Claro e anche al Paraí, qua a Rio Grande Sul, dove che è il prete, no? Dove che è star, il nostro prete qua, che abbiamo fatto l'intervista, no?
1: Volmir Comparin.
2: Ecco allora, solo menzionare qua un'altra volta, Marossica, che è tante persone, è devote, e non anche solo menzioniamo qua una persona che qua a Rio Grande Sul tutti conosce, del Brasile intero tutti conosce, che è Luiz Felipe Scolari, il Felipão, no? Tecnico della selezione brasileira, che è devoto della Santissima, no? Della Vergine de Caravaggio. E lui è andato anche a Nova Veneza, da gente Criciúma, anche a fare il suo predica, intanto che era comandante del Criciúma Esporte Clube, della Coppa del Brasile del 1991. Ha fatto il cammino da Romaria a piedi.